0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
4: Sono le 3:02.
5: L'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat. L'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Sono le 4:01.
4: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Sorriso!
7: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Marilisa.
1: Marco.
2: Radio Sorriso. Notti che fanno storia.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sono le 6 e 0 minuti.
1: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauri CGP e salumi della tradizione nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Sorriso.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e marche

0: No,
1: sì.
2: Brava!
0: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
1: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
0: Un appuntamento galante?
1: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sorriso!
6: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
5: Più giovane che mai.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive. Oltre la carta casa.
9: Motore, azione, Chuck si gira.
10: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
11: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
14: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Sorriso.
7: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 7:01.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
11: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
12: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Ad Tab. Amarsi è facile. Ad Tab.
14: Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
15: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
16: Quando hai Win3 Protetti? A casa tutto bene.
17: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Sorriso.
7: È il momento di Ma che bella domenica!

stranamente in questa domenica giorno 28 del mese di giugno abbiamo iniziato con una tarantella la nostra domenica assieme su Radio Sorriso, prima parte, come al solito c'è Giovanni Zani che vi sta parlando, abbiamo due ore da condividere e da condire con le nostre belle canzoni, le nostre meravigliose orchestre della musica da ballo, e adesso Philadelphia con Escúchame.

Maghito, il ballo delle donne, aspetta. Maghito, ok, Portofino Band. Allora, è il momento dell'oroscopo, perché anche di domenica mattina noi l'oroscopo non ve lo facciamo mancare, quindi io direi di partire con quelli che sono i primi tre segni dello zodiaco. Ariete, una decisione in campo finanziario creerà qualche dubbio che potrete però risolvere parlando e confrontandovi con una persona amica. Se sarà difficile scegliere tra una serata tranquilla e un'uscita mondana, non preoccupatevi, c'è chi deciderà per voi. Segno il toro, non potrete non avvertire la scossa che Urano darà alla vostra vita, soprattutto in campo sentimentale. Per molti questa domenica sarà felice perché il rapporto con il partner sembrerà rimesso a nuovo. Per altri ci saranno incontri e stimoli decisamente nuovi. Gemelli, attenzione, perché si prevedono momenti felici quando sarete pronti a prendere l'iniziativa e trasmettere i sentimenti in modo diretto. Sarà difficile riservare energie all'amore perché il pensiero vi porterà altrove. Un legame clandestino perderà il fascino del proibito. E adesso la musica con Valentina e Andrea Fiorentini.

momento baciatina con Edmondo Comandini. È il baciatango più che altro, Va bene, andiamo avanti. Seconda tornata di segni zodiacali. Cancro, un po' di confusione in campo sentimentale vi renderà nervosi per gran parte di questa domenica, ma nella serata l'intervento di un amico aggiusterà tutto. Sarà ottimo il profilo professionale, riuscirete a raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Vediamo il segno del leone. Per arrivare all'obiettivo occorre avere nervi saldi, talento, ma anche tanta umiltà. Le paure che avete addosso non vi permettono di vedere i lati positivi delle situazioni che state affrontando. Sarete ottimisti e non abbiate paura delle sofferenze necessarie. Vediamo il segno della Vergine. Si annuncia una domenica dolce ma impegnativa per quanto riguarda la sfera sentimentale. Scoprirete l'armonia di una relazione solidamente fondata sulla fiducia. Tralasciate qualche impegno per godervi la giornata, per godervi soprattutto casa vostra. E adesso Tony Atodisco con questa canzone dal titolo Vieni via con

0: La polca con Secondo Casadei dal titolo Cicogna. Ragazzi, è il momento di fare la pausa. Pausa caffettino. Andiamo.
1: State ascoltando Ma che bella domenica.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Sorriso!
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive. Oltre la carta casa.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Hit Universal Fun.
12: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
14: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

invece è quella di Ilenia, orchestra Luca Canali, vieni a ballare con noi. Questo è il momento oroscopo di Radio Sorriso, tocca alla bilancia, gli astri di questa domenica suggeriscono prudenza, circospezione e un modo di muovervi e di agire all'insegna della massima calma. Non è giornata ideale per esporvi o per attuare cambiamenti, prendete tempo o almeno rinviate le decisioni che non sono assolutamente urgenti. Lo Scorpione, una certa riservatezza vi sarà d'aiuto nel condurre i vostri affari, valutate attentamente tutte le proposte e siate cauti prima di esporre apertamente le vostre vere intenzioni. La fantasia e la creatività daranno un bel ritmo ai rapporti di coppia. E adesso vediamo il segno del Sagittario. Lasciate che la giornata proceda senza determinare nulla di permanente, evitate di partire all'attacco del partner e tacete se non volete litigare. Per ottenere il massimo da una trattativa di lavoro, lasciate che l'iniziativa parta dagli altri.

Fidato canta Mauro Levrini su Radio Sorriso. Momento oroscopo, gli ultimi tre segni dello zodiaco. Capricorno, siete tra i segni favoriti del giorno, avrete la fortuna di trovarvi al posto giusto nel momento giusto e di conoscere persone nuove e interessanti destinate ad occupare un posto importante nella vostra vita. Fate uso della vostra creatività in campo professionale. Segno dell'acquario, l'amore lo vivrete in modo decisamente disordinato, turbati dalla gelosia che vi limiterà nei gesti e nelle parole. Le schermaglie amorose saranno per voi motivo di mettervi in discussione. Nel lavoro dovrete vincere la tendenza a rinviare progetti per pigrizia. Segno dei pesci, superando ostacoli sia oggettivi sia soggettivi, viaggerete di nuovo a gonfie vele nei rapporti con le persone che vi avevano lanciato un segnale di provocazione. L'amore sarà in primissimo piano, in una condizione di serenità, intesa e di complicità. E questo è tutto per quanto riguarda il nostro momento oroscopo domenica 28 del mese di giugno. E adesso il duo di Bassano con questa canzone famosissima dal titolo Barcollo, ma non

Buon compleanno Ruggi, Ruggero Scandiuzzi qui su Radio Sorriso, una canzone che giriamo naturalmente a tutte quelle persone che in questa giornata del 28 di giugno festeggiano il loro compleanno. Beh, mi sembra il minimo, mi sembra giusto. E adesso a ritmo di Fox noi andiamo avanti, Rossana Biagioni con Il mio ragazzo.

0: Fram.
1: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra! 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Sorriso.
4: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
5: Radio Sorriso, il giovane che mai.
6: Sono le 7:55.
7: L'ora esatta è stata offerta da...
8: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1 luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
9: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
10: Buona giornata da Giancarlo Bastianelli. Sono una bimba neonata e un undicenne, le ultime persone estratte ancora vive dalle macerie dopo il disastroso terremoto in Venezuela. Oltre 1000 le vittime accertate, sarebbero 50.000 i dispersi. Si scava ancora a mani nude tra le macerie dei palazzi crollati. Nella comunità italiana in Venezuela 3 le vittime, 4 i feriti, 42 i dispersi. Cambiamo argomento. Gli Stati Uniti hanno colpito nelle ultime ore una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. L'Iran non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Il monito di Donald Trump a Teheran. Non si ferma nemmeno il conflitto in Ucraina. Le forze di Mosca hanno sferrato in nottata un nuovo attacco missilistico contro la capitale Kiev. Il sindaco della città ha esortato i cittadini a restare nei rifugi. Ci sarebbe almeno un ferito. A Roma è ancora irreperibile il 43enne bengalese presunto autore della strage in un appartamento del quartiere Casalotti. Le vittime padre, madre e una bimba di 8 anni del Bangladesh. Ferito il figlio maggiore della coppia, 20enne, che ha dato l'allarme. Il governo si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla procura all'inchiesta sulla strage di Ustica. L'udienza fissata il 30 settembre, Mattarella, in occasione dell'anniversario della strage, l'aveva definita un segno incancellabile della nostra storia. Calcio con i mondiali, Inghilterra, Croazia e Ghana ai 16esimi. Ghana passa tra le migliori terze nonostante la sconfitta con i croati. Inghilterra che batte Panama 2-0. Nella notte Argentina già qualificata che vince 3-1 con la Giordania. Il Congo batte 3-1 l'Uzbekistan. 0-0 tra Colombia e Portogallo, entrambe ai 16esimi. 3-3 infine tra Algeria e Austria. Queste le breaking news di TGCOM24.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
13: Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
14: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
15: Quando siamo in vacanza.
16: A casa tutto bene.
17: Quando hai WinTre protetti. A casa tutto bene.
18: WinTre Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei WinTre Store per un preventivo gratuito. WinTre Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su WinTre.it.
19: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera.

0: sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Sorriso!
2: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Gruppo editoriale Bagutti su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e con il gruppo editoriale Bagutti noi abbiamo dato vita a quella che è la nostra seconda parte, la nostra seconda ora di mattina su Radio Sorriso in questa domenica, giorno 28 di giugno.

L'orchestra di Giuseppe Spinelli con la Campagnola, ma che bella polca, in questa domenica mattina con Giovanni Zani su Radio Sorriso. Tra poco io vi spalmerò, insomma, l'almanaco del giorno, come al solito, insomma, di domenica mattina noi andiamo a vedere i santi, andiamo a celebrare i santi, andiamo ad incontrare i personaggi famosi che oggi festeggiano il loro esimo compleanno, ricorderemo anche quelli che non ci sono più nati in questo giorno, ma soprattutto andremo a vedere i fatti rilevanti messi in rilievo dalla nostra redazione che sono capitati nel tempo in questa data del 28 di giugno. Hola amigos della radio più giovane che mai, noi andiamo avanti con un moderato di quelli fofofofofo tonici con Domenico Cerri, Sale, Amore e Vento.

l'orchestra Rita del Mare con l'amore Sissa. E adesso è il momento di andare a celebrare i santi del giorno. Sant'Ireneo di Lione, vescovo e martire, San Paolo primo papa, Santa Vincenza Gerosa, vergine, Santa Gimiro di Cordova e Sant'Attilio, soldato e martire. Auguri se festeggiate il vostro onomastico in questa domenica 28 di giugno. Vediamo un po' cosa è successo nel tempo. Nel 1946 De Nicola fu il primo capo dello Stato italiano dopo il referendum che aveva premiato i sostenitori della Repubblica, spaccando in due l'Italia e scatenando le contestazioni dei filomonarchici. L'Assemblea Costituente ritenne opportuno, insomma, designare il capo dello Stato. Insomma, De Nicola fu il primo capo dello Stato del nostro paese Italia. Nel 2011 Google Plus veniva lanciato in versione test. Il gigante di Mountain View in California lancia la sua personale sfida nel complesso universo dei social network, inaugurando la versione test di Google Plus. Nel 1846 l'invenzione del sassofono. Se la musica jazz ha conosciuto le sonorità immortali di John Coltrane e Charlie Parker, che è tra i più grandi sassofonisti di sempre, il merito è del belga Antoine Joseph Sax, che inventò, insomma, questo strumento meraviglioso. Questi sono i fatti segnalati. Adesso un po' di musica prima di andare ad incontrare i personaggi famosi che oggi festeggiano il loro esimo compleanno. Mogol e Battisti, orchestra di Marco Gavioli su Radio Sorriso. Sentiamola.

0: Sapel Kelghe, Chicco De Matteo, la Mazzurca e Chicco De Matteo che ci accompagna al momento. Cappuccino adesso, dopo il caffettino ci sta il cappuccino, insomma una roba seria. Adesso un po' di pausa, qualche spot pubblicitario e poi l'ultima, l'ultimo rush finale.
1: State ascoltando Ma che bella domenica!
2: L'inflazione

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sorriso!
2: Cari amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Io aspetto l'estate per le vacanze.
5: Io? Per balliamoci sopra a Rosolina Mare.
6: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
4: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio, ingresso libero.

con questo cia cia su Radio Sorriso. Allora, vediamo un po' i personaggi famosi. Lui è famosissimo. Quasi ogni anno, se non ogni anno, viene presentato anche in questo particolare periodo di maturità, insomma, agli studenti, ai maturandi, no? Luigi Pirandello, scrittore e poeta, nato ad Agrigento e morto a Roma il 10 dicembre del 1936. È nato nel 1867, giorno 28 di giugno, vinse il premio Nobel per la letteratura nel 1934. Grande scrittore e poeta. Sigulo di Agrigento, va bene, giusto ricordarlo. Poi ricordiamo anche Marco Columbro. Quanti anni fa Marco Columbro? È del 50, quindi fa 76 anni. Toscano di Viareggio, in provincia di Lucca, è stato per lungo tempo uno dei volti più noti delle reti Mediaset. Va bene, auguri anche a Marco Columbro. Ricordiamo Pietro Mennea, anche lui è nato in data 28 di giugno 1952, nato a Barletta, è stato un atleta, politico e saggista italiano, morto a Roma qualche anno fa, nel 2013. Va bene, ricordo anche nei confronti di questo grande sportivo. Poi, ex calciatore, 28 giugno 1980, Maurizio Domizzi. E vabbè, ex calciatore, ha militato nell'Udinese, poi ha militato nel Livorno, nel Modena, Sampdoria, Brescia, Ascoli e Napoli. Insomma, ha fatto un bel giro d'Italia con le squadre più o meno importanti della nostra penisola. Auguri a Maurizio Domizzi. Poi basta, non ne vengono segnalati altri, quindi io mi fermo e andiamo avanti con la musica. Abbiamo un pezzo dance, questo, con l'orchestra Raul Casadei. Dance o rock? Perché si parla di...

famiglie più musicali d'Italia, senz'altro la famiglia Tarantino, che oggi mi fa scendere in pista il buon Matteo con Amarte. Ah sì, ragazzi, è il momento del valzer adesso. E che valzer!

Con questo momento particolarmente coccolo della nostra domenica mattina assieme su Radio Sorriso, domenica 28 di giugno, fate i bravi, mi raccomando, è finito il mio momento, noi ci ribeccheremo domani mattina come al solito alle 6 precise per aprire una nuova

0: Avete ascoltato? Ma che bella domenica!
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Io aspetto l'estate per le vacanze.
6: Io per balliamoci sopra a Rosolina Mare.
7: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
8: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio. Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
9: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
10: Trince, frese, cippatori.

0: Officina del Battagliero con Battagliero, sempre qui a Ciao Ciao Domenica. E noi ci ritroviamo tra poco, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Saluto l'amico Angelo di Castelcovati, che ho appena accontentato, mi manda un fione bellissimo. Ibiscus si chiama, è bellissimo Angelo, bravissimo.
1: State ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica.
2: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia all'aeroporto, a Tessera. Erboristeria Sempreverde a Vigonovo, farmacia del dottor Marchiangelo a Darzignano e alla farmacia 25 Aprile a Bassano del Grappa. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra, 035 83 17 91. 38 euro a casa tua, 035 83 17,91.
3: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
4: Sorriso.
1: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
5: 48 45 663
1: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
6: Sono le 10 e 4 minuti.
7: L'ora esatta è stata offerta da...
8: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
13: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
14: Quando hai Win3 protetti? A casa tutto bene.
15: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

Marco Dazzi con 50 primavere apre questa seconda ora insieme e lo abbiamo fatto perché dobbiamo fare un saluto speciale ad un super papà, così viene definito, super papà Ivano. Che in questo momento è al volante del suo autobus e come sempre vi ascolta, così mi scrive esattamente, vediamo, vabbè. Comunque, un abbraccio a Ivano, non so dove sia diretto, ma un buon viaggio, un saluto speciale dai tuoi tre figli, così mi scrivono, quindi grazie mille, un saluto, buon viaggio, mi piace essere voce che ti tiene compagnia durante proprio il lavoro, i viaggi e le varie giornate. Un saluto e un buongiorno ancora all'amico Beniamino da Silea. Ciao Beniamino, buona domenica anche a te, e saluto anche l'amico Roberto da Carbonera. Buona domenica Giovannino, grazie per la compagnia che ci fate in queste calde giornate. Se possibile vorrei dedicare a tutti i sorrisini la canzone del vostro direttore Alex, Mani al cielo. Un augurio di una buona serata a tutto lo staff di Radio Sorriso, di una buona estate logicamente, e un saluto forte da Roberto. Allora Roberto, ti dedichiamo ben volentieri e ci ascoltiamo ben volentieri questo bel brano, il nostro direttore Alex O con Mani al cielo.

Veronica Cuneo con la Filanda, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E allora vado a salutare chi mi ha richiesto proprio questo bel brano, e poi saluto anche l'amico Andrea dalla provincia di Verona. E poi vado a salutare anche gli amici di Roccafranca, Nazarene e Gabriele. Ciao ragazzi, un abbraccio, una buona domenica e non vedo l'ora di ritrovarvi. Buongiorno Giovanni, sono in tua compagnia con la bella musica di Radio Sorriso. Saluti da Loretta di Sbrimbergo. Ciao Loretta, un bacione forte. Un buongiorno all'amica Luigina, buona domenica. E poi Vado avanti con... Eccolo qui, buongiorno Radio Sorriso, mi potete dire dove trovare gli appuntamenti estivi? Beh, guarda, assolutamente, io lo ricordo a tutti questo, perché sul sito sorriso3r.it, nella sezione eventi, trovate tutti i nostri eventi. Ma tutti, proprio tutti. E tra poco poi ve ne parlo anche qui in radio, perché sta arrivando un'altra bella serata, un altro bel evento veramente, in quel di Rosolina Mare, che dobbiamo assolutamente veramente vivere, perché poi il cast degli ospiti è bellissimo. Grazie da Lorenzo e Micaela, e vorremmo una dedica alla Finanda. E allora buona domenica ragazzi, vi ho appena accontentato. Vado avanti perché siete in tanti, questo io vi ringrazio. Buongiorno, sono Graziella di San Bonifacio, per piacere vorrei ascoltare Estate Indimenticabile dell'orchestra Renzo Biondi, la dedico a tutti. Allora io la dedico a te Graziella, e ti auguro proprio di vivere un'estate indimenticabile. Ho bisogno di...

Le nostre valli con alle 8 in punto. Il saluto l'amico Germano che mi ha richiesto proprio questo bel brano. Allora una buona domenica anche a te, caro Germano. E poi saluto esattamente l'amica Laura di Brescia che mi richiede il prossimo brano, Amore segreto il titolo, il maestro Franco Bastelli l'interprete. Subito dopo continueremo e andremo ad ascoltare la Ragostini Band con Immagina. Beh, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica.
1: L'inflazione.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Sorriso.
5: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Motore, azione, Chuck si gira.
8: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
9: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
10: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Sorriso.
11: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: La Lara Agostini Band con Immagina, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a salutare anche l'amica Mariolina che ci richiedeva proprio questo bel brano. E poi devo salutare anche chi mi richiede il prossimo brano. Tanto un saluto all'amico Cesarino da Grezzago. Cesarino, un abbraccio, lui è lì sotto il portico che ci ascolta e mi richiede una bella baciata. Lella Blu, dimmi te chiero. Prima però devo accontentare l'amica Elda da Tolmezzo, perché lei mi richiede invece Con te, Omar Lambertini. Allora se lo ascoltiamo immediatamente e ben volentieri, e poi arriva proprio Lella Blu. Vi ricordo il nostro numero se volete scrivermi, anche a raccontarmi come passate questa domenica mattina in nostra compagnia: 345 48 45 663 per i vostri SMS, WhatsApp, ma anche per Telegram.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Lella Blu di Mitechiero, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E allora si continua con quelle che sono le vostre richieste musicali. Ma certo, dobbiamo. Buona domenica, sono Luciana da Vigasio, Verona. Ricordando le vacanze in Salento, vorrei ascoltare con l'orchestra Vagutti, logicamente, le vacanze, ciliegie in fiori, la voce di Vito, Gianmarco Vagutti, orchestra italiana. Allora ti accontento immediatamente.

0: maestro Sandrino Piva con Follie, sempre qui su Radio Sorriso. Devo salutare una persona che ci chiama per la seconda volta. L'amica Maria Pia da Treviso. Ciao Maria Pia, chiamaci quando vuoi, noi ti aspettiamo. Ma passava di qua, in realtà mi ha anche offerto un buon caffè l'Antonella, allora buona domenica.
1: Buona domenica Sorrisini, ciao Giovannino.
0: Perché noi siamo sempre qua in realtà, anche quando non ci sentite in onda. Noi siamo da qualche parte qui.
1: Noi abbiamo la tenda qua fuori,
0: sì, abbiamo
1: in corridoio.
0: La cameretta, il lettino e tutto. Va bene, tra poco, ora subito chiudiamo la seconda ora insieme, però la chiudiamo con una bella richiesta musicale. Vuoi leggerla tu, dai?
1: Ci ascoltiamo insieme Andrea Scala con Porta Porchese Mercatino.
0: E che dire, ricordiamo i numeri 345 48 45 663 per i vostri sms, whatsapp, note vocali. Co-conducete con me questa terza ora di trasmissione, oppure 0423 73 66 80 81 finale. Vi aspetto, grazie Anto.
1: A voi.

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un pannello.

0: no carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Io aspetto l'estate per le vacanze.
2: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
3: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
1: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio, ingresso libero.
4: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in Piazza San Cristoforo 13, Udine.
5: Sorriso.
6: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sono le 11:02.

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

E con Rossella Ferrari Casanova, ubriaca di te, apriamo questa terza ed ultima ora insieme, sempre qui su Radio Sorriso. Ciao ciao domenica, questo bel brano ci porta direttamente a Verona perché ce l'ha richiesto l'amico Gigi e ci scrive anche un bel messaggino. Ciao gente sorrisina, per favore vorrei dedicare questo brano a mia moglie Maria da 55 anni insieme e ancora innamorati. Allora un abbraccio fortissimo e un complimento a tutte e due. Poi saluto l'amico Claudio di San Benedetto Po che voleva sentire Porta Portese e ti abbiamo accontentato proprio prima. Vado a fare tanti auguri di un buon compleanno all'amica Sara Di Lucca. Ciao Sara, un abbraccio, auguroni. E poi anche un abbraccio all'amica Laura dalla provincia di Padova. Morena, mi spiace, non riesco ad accontentarti, lo sapete, se il brano è già andato in onda, se l'artista è già stato richiesto, mi spiace, non posso accontentarvi, però assolutamente nella giornata di domani o comunque nella prossima ora, ben volentieri. Buongiorno all'amica Dina di Rodeano Alto e non solo, ne approfitto, saluto l'amica Solidea, logicamente tutte le amiche di Buia, un abbraccione a Barbara, un saluto veramente forte, spero di potervi ritrovare presto. Si continua con la musica Jenny Drudi, Roberto Scaglioni, Finché la barca andava.

La voce di Adriana, orchestra Roberto Tagliani con Ho imparato a sognare, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Saluto l'amica Giacinta che ci augura una buona domenica a tutti, ma non solo, anche l'amica Guerrina. Ciao Guerrina. Vado a salutare l'amico Stefano e anche la mamma che ci stanno ascoltando da Badoere. Un grande saluto e un grandissimo abbraccio. Beh, vi dedico questo bel brano, Paolo Bertoli con Un bacin d'amor. Subito dopo, a ritmo di samba, accontento l'amico Sergio dalla provincia di Verona con il maestro Walter Giannarelli e Samba Italiana, sempre qui su Radio Sorriso.

ci siamo ballati e ascoltati tutti insieme questa bella samba, samba italiana. Devo salutare chi mi scrive questo bel messaggio. Buongiorno, si può proprio ascoltare l'agricola di Paolo Bertoli. Grazie mille, buona domenica da Evelyn da Tolmezzo. Assolutamente sì, Matteo Bensi, Paolo Bertoli, Alex Villani con l'agricola. E subito dopo un bel medley, medley baci gli occhi miei, Renato Tabarroni.

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica.
1: Buona domenica.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Sorriso!
12: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Del territorio.
14: Io aspetto l'estate per le vacanze.
15: Io per balliamoci sopra a Rosolina Mare.
16: Balliamoci sopra.
14: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavalli e la scuola di ballo Marademis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio, ingresso libero.
17: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia della dottoressa Colacci a Maerne di Martellago, parafarmacia speciali a Marcon, erboristeria essenziale a Mirano e a Scaltenigo, erboristeria Vita Verde a Scorzè, e chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
18: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Sorriso!
19: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ci siamo ascoltati la Little Tony Family con Siamo Oltre Ogni Pensiero. Saluto e ringraziamo anche le edizioni di Classe 1, le nostre edizioni, sempre qui presenti per farci ascoltare questi bei brani. E poi saluto invece l'amico Jordi che vuole, mi ha detto così al telefono, sfinire di ballo la compagna. Allora ballatevi questo bel valzer, arriva Secondo Casadei con Cucù.

Il maestro Sandrino Piva con buon anniversario, tanti tanti auguri a chi oggi festeggia 51 anni di matrimonio. Anna Maria e Severino, auguri arrivano da tutta la famiglia e logicamente tanti auguri anche da parte nostra. Un abbraccio ancora va all'amica Luisa di Tombelle di Vigonovo. Vediamo Luisa se riesco ad accontentarti perché sono in ritardissimo. Buongiorno a Rita di Magnago e poi auguri di pronta guarigione a Tatiana. Cortesemente dedichiamo a lei un brano e anche a Renzo di Mira, figli. Vediamo se riesco, vi accontento perché sono strapieno di richieste. Arriva Massimo Andreotti con Gaga.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: state ascoltando
1: Viaggiando Controvento.
0: Viaggiando Controvento.
2: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
0: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1 uguali a nessuno.
5: Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Sono le 13:00.
7: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia a 799 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
11: Carglass ripara, Carglass sostitui.
5: Sorriso!
6: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Madonnina degli Alpini, Marco il Clan, è il disco del mese, ci porta a parlare in questa seconda ora di Mezzano. Buongiorno a tutti quanti, a coloro che si sono sintonizzati in questo momento. Io sono Elisa, questo è Viaggiando Controvento, la trasmissione che vi porta alla scoperta del nostro territorio. E siamo in questa seconda ora nella Valle del Primiero, ai piedi delle Palle di San Martino, a Mezzano. Mezzano è un piccolo paese con tutte queste strade ciottolate, le case in legno e in pietra, queste fontane storiche. È un bellissimo panorama, chiaramente siamo proprio sulle Dolomiti. È un luogo perfetto per chi cerca tranquillità. Tra l'altro è stato inserito tra i borghi più belli d'Italia, attrae turisti ma anche artisti da tutto quanto il mondo. Da dove trae origine il nome Mezzano? L'origine è, come capita spesso, dibattuta. C'è una prima ipotesi che fa derivare Mezzano dal latino medianum, perché ha una posizione centrale tra la zona delle Dolomiti più alte e la zona invece più bassa di pianura. Altri invece ricollegano il nome a una famiglia nobile, i nobili feltrini dei De Mezzan. Contrasti, dibattiti sull'origine, certo è che Mezzano è uno dei borghi più belli d'Italia e ha diversi reperti archeologici, e quindi fra poco parliamo di questo.

Daniela Cavanna con Angelita, siamo a Mezzano, luogo con reperti archeologici che dimostrano una presenza umana sin dal periodo del Mesolitico, anche se solo stagionale. Perché? Perché ci trovavamo in un luogo ad alta quota, quindi un luogo un pochino più impervio anche per le coltivazioni. Dall'anno 1000 però compaiono le prime notizie sul paese e anche sulla valle, che risulta ben organizzata dal punto di vista amministrativo. Ecco perché dico probabilmente c'era qualche nucleo precedente. Mezzano rappresentava uno dei quattro columelli in cui si divideva la comunità di Primiero, quindi era un luogo importante, era un luogo che è stato preso in considerazione più volte dalle popolazioni, e dal 2010 il paese è entrato a far parte del club dei borghi più belli d'Italia. Questo sicuramente ha incrementato anche il turismo, la cura anche dell'aspetto storico-culturale di questo paese, e ci sono c'è anzi una mostra permanente che vale la pena di visitare, che si chiama Cataste e Canzè. E questa è una mostra che racconta proprio la storia di questo luogo. Ci sono anche, chiaramente è un luogo molto legato alla natura, molto legato agli antichi mestieri, e c'è un qualcosa che chiaramente riguarda questa mostra, che racconta proprio la storia sotto diversi punti di vista. Quindi fra poco entriamo anche nel museo Cataste Canzei e parliamo di quello che c'è all'interno per cercare di declinarlo al territorio e alla sua ricchezza.

tutto bien, io direi di sì, finché siamo in viaggio, finché facciamo un giro sul nostro territorio, in uno dei borghi più belli d'Italia, va tutto benissimo. E siamo proprio a Mezzano, alla scoperta di antichi mestieri. Siamo nella mostra permanente Cataste e Canzei. Le cataste sono le cataste di legna, chiaramente, che diventano delle opere d'arte in questa mostra permanente che si arricchisce di anno in anno, c'è sempre un elemento nuovo. Sedendosi sulle famose sedie rosse di questo borgo, i visitatori poi possono interagire proprio con queste opere artistiche che si trovano anche lungo le vie. Da visitare ci sono anche i vicoli, i canisele, così si chiamano, che questi sono cunicoli, sono delle vie tutte piene di ciottoli. E poi c'è il Tabià del Rico, che è questo piccolo museo che racconta la cultura rurale di Mezzano. È sicuramente un luogo interessante per conoscere qualcosa di più su questo territorio. Quindi, se volete refrigerarvi un pochino, cercare un po' di ristoro, stare un po' al fresco, Mezzano, questo borgo incantevole, può fare il caso vostro. Fra pochissimo invece andiamo nella cucina di Radio Sorriso, perché ho una ricetta fresca da proporvi. Mi servono un po' di ingredienti, mi serve un po' di tempo per tirarvi fuori ingredienti e procedimento, e a voi per tirar fuori una penna per segnare tutto quanto, perché fra poco facciamo la mousse al limone e mirtilli.

0: state ascoltando
1: Viaggiando Controvento.
0: Viaggiando Controvento.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sorriso!
2: Cari amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo!
2: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
5: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
6: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
6: Prenota subito una prova.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.

Emanuela Moneto con Meravigliosa apre la nostra cucina, la cucina di Radio Sorriso, la radio che vi consiglia una ricetta giusta per terminare il pasto in bellezza, ed è la mousse al limone e mirtilli. Vado con gli ingredienti. Ci servono 350, bisogna non essere in dieta, ve lo dico già, 350 ml di panna fresca, 85 g di zucchero, il succo e la scorza di un limone, quindi un limone lo utilizziamo tutto, e poi mirtilli, magari anche qualche fogliolina di menta se volete dare ancora più freschezza, e zucchero a velo. Questi sono gli ingredienti per questa mousse golosa fatta con limone e mirtilli. Ripeto, 350 ml di panna fresca, una confezione probabilmente, 85 g di zucchero, un limone di cui prenderemo il succo e la scorza, e poi per guarnire i mirtilli un po' di menta, un po' di zucchero a velo. È facile da fare ma è gustosissima. Fra poco vi do tutto il procedimento per realizzare questa mousse dissetante.

Alex Villani con Orchestrando. Siamo qui per preparare la mousse al limone e mirtilli. Ci servono 350 ml di panna fresca, 85 g di zucchero, il succo e la scorza di un limone, mirtilli, menta e zucchero a velo. Iniziamo. Versiamo in una casseruola i 350 ml di panna fresca con gli 85 g di zucchero e la mettiamo sul fuoco. Mescoliamo bene tutto quanto in maniera prolungata. Aggiungiamo anche due filetti di scorza di limone che tagliate in maniera bella grossolana con un coltello o con un pelapatate, come andate meglio. E quando questo composto fatto di panna, zucchero e le due scorze di limone raggiungerà il bollore, fate cuocere altri 4-5 minuti. Mantenete sempre il composto in movimento con un cucchiaio, con una spatola, quindi voi continuate sempre a mescolare. Intanto grattugiate il resto della scorza del limone e ricavate il succo del limone che ci serve. Trascorsi questi 4-5 minuti di tempo di cottura, inserite il succo di limone e anche la scorza grattugiata e proseguite questa cottura per altri 3 minuti. Lavorate sempre con una spatola, con un cucchiaio, mi raccomando. A questo punto, passati anche questi 3 minuti, togliete tutto dal fuoco e fate riposare qualche istante. Filtrate il composto, cioè vi prendete un bel colino e questo composto che è liquido lo filtrate e lo mettete nelle coppette come si fa con il budino. Lasciate riposare in frigorifero almeno 12 ore, 5-6 ore vanno bene, però insomma se è mezza giornata, se è una giornata lo fate il giorno prima, per il giorno dopo meglio ancora. Quando sono trascorse queste ore, prendete le coppette, ci mettete sopra i mirtilli, se volete altra frutta fresca, ma i mirtilli ci stanno benissimo col limone. Aggiungete, se volete, anche qualche fogliolina di menta che dà freschezza, un po' di zucchero a velo, una piccola spolverata e il dessert è pronto ed è buonissimo.

Patrizio e Luci dicono un bel tango, implacabile, un po' come noi. Abbiamo fatto una bellissima visita, siamo stati a Feltre, poi siamo stati a Mezzano. In queste due ore insieme abbiamo raccontato tantissimi aspetti che riguardano la storia, che riguardano la ricchezza di questi paesi, di questi territori. Poi ci siamo spostati in cucina. In cucina abbiamo preparato questa mousse al limone e ai mirtilli, che è la giusta fine pasto, che sia pranzo, che sia cena. È bello fresco, c'ha il limone che sgrassa un po', il limone che insieme al mirtillo creano questo contrasto, e quindi davvero è una mousse facile da preparare, veloce ma soprattutto gustosissima. Siamo arrivati così alla fine della nostra trasmissione. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata. Mi raccomando, fate la barca di San Pietro questa notte con la bacinella, con la chiara d'uovo e l'acqua, e lasciate tutto quanto alla luna. Vedrete che cosa capita e poi ci confronteremo sicuramente nei prossimi giorni. Siamo arrivati alla fine, grazie a tutti, una buona serata, ciao!

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: State ascoltando Fortemente Domenica.
3: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso.
7: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Sorriso.
10: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
11: Sono le 15 e 2 minuti.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Carglass ripara. Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

con Gigi Chiappin, l'orchestra del cuore, il Fox, che bello è! Per dare così inizio, per dare così fuoco alle polveri, ragazzi, a questa seconda ora insieme di Fortevente Domenica, ovvero il pomeriggio dedi di festa di Radio Sorriso. Buona compagnia a tutti quanti voi da Claudio Prospero. Andiamo al Red Bull Ring. È iniziato il Gran Premio di Austria di Formula 1, 71 i giri, Russell tiene la testa davanti a Leclerc ed Hamilton, Antonelli è finito due volte lungo in frenato, un avvio da incubo per il giovane pilota italiano. Nel cedere la posizione a Leclerc viene passato anche da Verstappen, l'olandese supera anche il monegasco ed è terzo. Una gara, una tappa di questo mondiale 2026 appena iniziata. Hamilton rimane a 8 decimi da Russell. Torneremo ovviamente nel corso di questo nostro pomeriggio. Proseguiamo, protagonisti voi con le vostre scelte musicali. Andiamo a Treviso, vado a salutare Marisa con l'orchestra di Stefano Frigerio, Lori e Sorriso di Uno Zingaro. Da Treviso a Sacile il saluto a Luigi, a seguire con Marilisa, Marilisa Maniere, Marco Negri, Dimenticarti Mai.

Marilisa Maniero e Marco Negri, dimenticarti mai. E nel nostro pomeriggio

Roberto Tagliani, Rossetto e Caffè. Torniamo in Austria. Poco fa Verstappen ha attaccato all'interno Hamilton ed è passato, ma subito dopo c'è stato il controsorpasso di Hamilton all'esterno. I due piloti avanzano affiancati per diversi metri, ma il britannico tiene duro e si tiene la seconda piazza. Ed è arrivato intanto anche il pit stop per Hamilton, il primo poi a rientrare. E si sta correndo il tredicesimo dei 71 giri. C'è stato un cambio gomme anche per Leclerc. Torneremo poi tra poco, intanto la Kizomba con Tommaso e il gruppo Fantasy, una notte quasi perfetta.

Una notte quasi perfetta, Tommaso, il gruppo Fantasy. Andiamo in quella di Onara di Tombolo. Siamo nell'Alta Padovana andando a salutare Luigi. Buona domenica pomeriggio a te. Ciao Luigi, vi richiedi la Canfena, gli amici del gruppo Folk e il Canfena. Eccoli protagonisti con la nave va.

per il Gran Premio di Formula 1, c'è in corso la lotteria dei pit stop, siamo al 21esimo dei 71 giri, Antonelli al comando con 11 secondi e 3 su Norris, ma entrambi si devono ancora fermare. Verstappen in fila all'interno, Hamilton, il britannico torna davanti con un sorpasso all'esterno. Duello sportivo dunque tra Verstappen e Hamilton. Torniamo con la musica, Sorrisini, Mauro Levrini e L'amore che vince.

0: Treviso, l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Fortemente Domenica.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Sorriso!
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Sorriso, ovvio.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive. Oltre la carta casa.
7: Io aspetto l'estate per le vacanze.
8: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
9: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
7: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
10: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

Signori, una Fisa Sprint, la Fisa di Luigi Gallia. Bene, le 15 e 39 minuti, torniamo in Austria. Ci si avvicina a metà gara, Russell al comando, 5 secondi 1 su Verstappen, 11,7 su Leclerc, 12,6 su Antonelli. Antonelli che è rientrato in pista dopo il pit stop in quinta posizione, ha avuto anche sfortuna, ha effettuato il pit stop subito dopo è stata decretata la virtual safety car. Sainz aveva parcheggiato la Williams a metà rettilineo. Terminata il regime di virtual safety car, questa dunque è la situazione che vi dicevo poc'anzi. Russell, Verstappen, Leclerc, Hamilton dopo il secondo pit stop e settimo a 18 secondi dalla vetta. Katy Piva alle porte del sole, subito dopo invece andremo a 90 Vicentina per salutare Antonio. Mi richiedi la fine di agosto, subito dopo protagonista Alberto Crepaldi con Claudio alle porte del sole.

Alberto e Claudio Crepaldi con la fine di agosto. Festival del San Licio, Festival di San Licio, quarto festival internazionale della musica da ballo, lunedì 2 luglio prossimi, Arena Rubicone di Gatteo Mare, tra i brani in concorso per questa quarta edizione con l'orchestra di Castellina Pasi, Romagna vestita di rosa. E sarà presente anche Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, dei grandi eventi della musica da ballo, dunque immancabile. Immancabile la presenza di Radio Sorriso. 1 e 2 luglio prossimi, Gatteo Mare, l'Arena Rubicone per il Festival di San Licio. Romagna vestita di rosa.

Barba Nera, il Barba, l'orchestra di Castellina Pasi in Romagna, vestita di rosa. Bene, è pronta ovviamente ad accogliere il Festival di San Liscio l'1 e 2 luglio prossimi. Si sta correndo il 39esimo giro, abbiamo superato metà gara per il Gran Premio d'Austria di Formula 1. Russell, Verstappen e Antonelli nelle prime posizioni. Verstappen a 2 secondi e 3.

0: Potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonic, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Se cerchi dolcezza
3: o se preferisci un gusto più deciso,
2: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
3: Sono entrambi buonissimi.
2: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Sono le 16:01.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
4: L'inflazione sale!

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Sorriso!
10: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Lara Agostini, protagonista con il nuovo singolo Immagina.

Salvi e Ruggero Passarini, il Tango San Carlos, per dare così inizio a questa terza, ultima ora insieme di Fortemente Domenico, ovvero il pomeriggio dei Didi Festa con Radio Sorriso, e buona continuazione in questa terza e ultima ora insieme. Buona continuazione da Claudio Prospero. Torniamo in Austria al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria di Formula 1. La classifica giornata vede al comando la Mercedes di George Russell, a seguire la Red Bull Racing di Max Verstappen e la Mercedes di Kimi Antonelli. In quarta posizione la McLaren di Oscar Piastri e poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Si sta correndo il 55esimo dei 71 giri, dunque parte conclusiva di questo Gran Premio. Noi proseguiamo, andiamo in quella di Oriago di Mira, vado a salutare Marilena e Oriago, Gianni Dego, Verde Mare.

di Brunel Guersi, tutto il bene. Sei giri al termine per il Gran Premio d'Austria di Formula 1. Russell, Verstappen e Antonelli nelle prime tre posizioni. E le due Mercedes di Russell e Antonelli. Nel mezzo la Red Bull di Verstappen. Questa dunque è la situazione. Intanto facciamo tappa, andiamo in quella di Bigonza per salutare Angelina con Davide. Davide, ragazzi del sole, brilla una stella.

0: Treviso, l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Fortemente Domenica.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Sorriso!
3: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso. Dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
0: Radio Sorriso.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive. Oltre la carta casa.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Io aspetto l'estate per le vacanze.
8: Io per balliamoci sopra a Rosolina Mare.
9: Balliamoci sopra.
7: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra. 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio, ingresso libero.
10: Il gel della BM Steel lo trovi a Tutto Sanitari a Caldogno, Erboristeria La Dispensa a San Giuseppe di Cassola, Farmacia della Dottoressa Trappella a Castignero e l'Erboristeria Il Bello delle Erbe a Chiampo. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa tua. E allora 035 83 17 91.
2: Sorriso.
11: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Con protagonista Dante Bruni, Dante Effetto Musica.

Ed è terminato il Gran Premio d'Austria di automobilismo Formula 1 con la vittoria di George Russell su Mercedes, vince con un secondo e sei su Verstappen, Red Bull è un secondo e nove su l'altra Mercedes di Kimi Antonelli. Russell partito bene, ha potuto amministrare la gara senza particolari patemi, anche se Verstappen rinato con un Red Bull che ha portato una mole enorme di aggiornamenti gli ha dato non poco filo da torcere. Tutto sommato, per come erano andate le qualifiche, non per colpa sua, il podio è un risultato accettabile invece per Kimi Antonelli, che rimane in testa al mondiale piloti con più 40 punti su Russell. Prossimo appuntamento con il mondiale di Formula 1 già domenica prossima a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna.

Ruggero Scandiozzi, la giostra, parte conclusiva del nostro pomeriggio insieme, cari ragazzi, cari sorrisini. C'è Michele Ranieri con le nuove canzoni dall'ultimo lavoro, Senza te, mi sono innamorato di te. Michele Ranieri.

La baciata con Omar Codazzi, e qui ritorniamo indietro di una decina d'anni, ma sempre la pena comunque riascoltarla. Tu, Gio, Omar Codazzi. Prima di salutarci, Laura Piunti, protagonista, ascolta il tuo cuore.

0: insieme con Laura Piunti. Ascolta, ascolta sempre il tuo cuore, lui non sbaglia mai, lui non ti tradirà. Cari sorrisini, siamo addirittura d'arrivo. Grazie, grazie, grazie per aver condiviso questo pomeriggio di festa insieme, fortemente domenica a Radio Sorriso. Grazie a tutti voi da Claudio Prospero. Signora Carlotta, io vado, io vado. La vedo lì tutta presa. Lo so, c'è aria di vacanza che arriva, vero signora
1: Carlotta? Signor Claudio, accidenti, assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Ogni tanto bisogna prustaccare, vero?
1: È un anno che non vado in vacanza, signor Claudio. Immagini quanti diavoletti ho per ogni capello.
0: Mamma, ha già preparato una mia foto che si terrà sempre
1: sì,
0: a casa.
1: Sì, la metto le conta che sopra parla. Dove sì. Dorme il signor Ciccio. E ogni sera prima di andare a dormire sì. Dico, amore, cerca di essere più come il signor Claudio.
0: Ecco, vabbè, ecco, bene, mi fa piacere quando fa così. Allora, bene, vi lascio con la signora Carlotta che vi accompagnerà al settimo tramonto e nonostante queste temperature sino alle ore 19.
1: Sì, fa caldo fuori, signor Claudio, si prepari e rimanga un po' in portineria per sì, non subire lo sbalzo di temperatura, mi raccomando.
0: Vabbè, allora, grazie a tutti voi, buona continuazione di ascolto, cari sorrisini, buona serata a tutti da Claudio Prospero. Ci risentiamo domani dalle 14 per una nuova settimana di viaggi musicali a Radio Sorriso con Oltre Liscio. Ci salutiamo con Lillo Barone, il Ciaccia, si balla tutta la notte. Buona serata, a domani.

clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
6: Sorriso.
7: È il momento di Settimo Tramonto.
8: Edizioni Mamma Music presentano il brano

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Matteo Bensi direttamente da San Liscio 26 e le Edizioni Mama Music. Iniziamo il nostro appuntamento domenicale. Buongiorno sorrisini, buon pomeriggio da Carlotta in questa canicola che, nonostante l'ora del pomeriggio si stia facendo tarda, non accenna a voler calare insieme al sole che dovrebbe iniziare a calare a breve. Insomma sorrisini, io spero che vi stiate mantenendo idratati. Avete bevuto abbastanza acqua oggi? Avete preso qualche elettrolite, una compressa di sali minerali, anche semplicemente aggiunto un pizzichino di sale alla vostra fetta di cocomero? Beh, fatelo, che così vi tirate un po' su se questo caldo vi sta sfiancando, attenzione, attenzione, rimanete al fresco, mettete un asciugamano in frigorifero e poi usatelo per coprirvi le parti del corpo più calde in modo da rinfrescarle. Fate del vostro meglio per essere più a vostro agio possibile con questa canicola, mi raccomando. E ovviamente chiedete una bella canzone, che nulla rinfresca tanto quanto una bella canzone richiesta a Radio Sorriso, quindi agguantate i vostri telefoni e componete lo 0423 736680 o il 736681 per richiedermi una bella canzone. Se preferite potete anche mandare un messaggio o una nota vocale al 345 48 45 663. E adesso via alle danze con l'orchestra del maestro Borghese e la mazurca del

Ed era Veila con la cumbia etnica qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E oggi, miei cari amici sorrisini, io avevo in mente una cosa. Beh, oggi è una giornata molto particolare, effettivamente sono molto emozionata nel raccontarvi questa cosa, perché stiamo parlando di una persona che io stimo immensamente. Si tratta di un regista e attore americano, Mel Brooks, che è oggi, pensate un po', compie cent'anni e sta in forma smagliante. Vorrei essere io in forma come Mel Brooks, ragazzi. È un autore che io adoro, perché io vado matta per la comicità, anche quando è un po' triviale, anche quando è un po' stupidera. La sua comicità, che i miei professori all'università definivano un po' troppo volgare, però io lo trovavo di una genialità assoluta. E lui è una persona che mi ha sempre fatto tantissimo tantissimo ridere, come con tutti i suoi film, ma anche con un semplice sguardo, cioè un genio. Quindi tanti auguri a Mel Brooks, che oggi compie 100 anni, e ne approfitto quindi per chiedervi: ricordate qualche scena comica che vi ha fatto particolarmente ridere, un film che vi diverte sempre, una trasmissione alla televisione che vi piace guardare perché vi fa ridere? Raccontatemelo e vediamo un po' che cosa succede. Nel mentre io faccio cin cin con l'amico Patrizio di Oriago, ma in realtà originario di Cleulis, città del Trio Pacai, che si sta bevendo uno spritz dopo aver fatto dei lavoretti in casa. Quindi, caro Patrizio, cin cin a te e goditi il tuo meritato riposo. Adesso arrivano i tuoi amici del Trio Pacai, appunto, con Lago di Ludario.

Fue con Ruggero Scandiuzzi in questo pomeriggio afoso, ma che grazie alla bella musica di Radio Sorriso ci porta un po' di freschezza. Ciao Maria di Mira, che mi ha richiesto questa bella canzone. Cara Maria, passo un bel pomeriggio e una bella serata, mi raccomando, qui su Radio Sorriso noi facciamo del nostro meglio per tenervi compagnia, e oggi io con voi voglio parlare di quelle scene di film che vi hanno fatto particolarmente ridere. Allora saluto Aldo, che mi manda un messaggio al 345 48 45 663 scrivendo: ciao Carlotta, mi sembra che sia proprio l'attore di cui parli tu nel film Frankenstein Junior. Ebbene sì, cioè lui non è l'attore principale di quel film, ma ne è sicuramente il regista, ed è un film assolutamente divertentissimo. Scrive Aldo: a me piace molto la scena in cui il dottor Frankenstein balla con il mostro, ed effettivamente è veramente carinissima. Grazie mille Aldo, ti mando un bacione anche a Luigi di Fontana Fredda, che sta tornando dalla montagna. Gli ho detto: caspita Luigi, potevi stare in montagna ancora un paio d'ore, che fa ancora caldissimo qui in pianura, ma deve andare a una cena. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rinfrescarlo un pochino il nostro Luigi. Allora arriva Rossella Ferrari con Chiquitita.

0: ascoltando Settimo Tramonto.
1: Inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli ipermarket.

0: Sì.
1: Brava.
0: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
0: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sorriso.
6: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
9: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Sorriso.
10: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Roberto Palisano e Batticuore, ecco il brano del mese delle edizioni di Radio Sorriso, le edizioni Classe 1. Eccoci qui, Sorrisini, le 17:38 minuti, il settimo tramonto non accenna a voler iniziare, continua a fare caldo, ma noi andiamo avanti per la nostra strada, salutando Ivo di Terrassa Padovana, un bacione carissimo Ivo. Salutiamo anche Erminio di Loreggia, un sacco di Sorrisini in ascolto, in contatto oggi in cui, insomma, oggi vi sto domandando se avete voglia di condividere con noi la scena di un film o di un programma televisivo che vi ha fatto molto ridere, qualcosa di comico che vi ha strappato un sorriso, perché oggi si festeggiano i 100 anni di Mel Brooks. E allora eccovi un'altra bella curiosità su questo grande genio del cinema, è uno dei miei favoriti di sempre Mel Brooks, e dovete sapere che Mel Brooks è un, come si suol dire, EGOT. Che cos'è un EGOT? La sigla EGOT sta per Emmy, Grammy, Oscar e Tony, che non sono i nomi dei suoi cani ma i nomi di 4 differenti prestigiosissimi premi del mondo dello spettacolo: l'Emmy per la televisione, il Grammy per la musica, l'Oscar per il cinema e il Tony per il teatro. Ecco, un EGOT è una persona che li ha vinti tutti e 4 nella sua carriera. Ci sono solo, pensate, 20 persone al mondo che hanno vinto tutti e 4 questi premi, e Mel Brooks è uno di loro. Ma all'interno di questi 20 detiene ancora un ulteriore primato, perché lui li ha vinti tutti, e se vogliamo essere precisi vi specifico anche che ha 4 Emmy, 3 Grammy, 2 Oscar e 3 Tony, tutti con la comicità. Pensate un po', è l'unico che ha vinto tutti questi premi sempre rimanendo nello stesso registro. Fantastico, meraviglioso, celebriamolo con i nostri bei ricordi di comicità, che siano suoi o di qualche altro attore che comunque avrà subito sicuramente la sua influenza. Andiamo a Verona adesso a salutare Luigi che voleva ascoltare Madonna Campagnola, e allora facciamo partire il bel valzerino in compagnia di Mister Domenico.

Marco Zeta con la sua voce mia. Lo salutiamo anche Marco Zeta, che so che ogni tanto ci ascolta. Ciao Marco, un abbraccio, e un abbraccio a tutti i sorrisini che si sono da poco magari messi all'ascolto di Radio Sorriso. Noi stiamo insieme ancora un'oretta abbondante e continuiamo a ballare grazie a Giovanna di Porto Tolle, che voleva ascoltare Non posso riposare, cantata da Alberto Crepaldi, che arriva tra pochissimo. Prima però andiamo ad accontentare anche Benito di Vigo Novo, che voleva invece un altro bel valzerino con Baiardi e Macarena. La voce è quella di Augusto, le note partono ora, le riconoscete, sono quelle di Giardino Fiorito.

Ed eccola qui, non posso riposare per la nostra Giovanna. Andiamo adesso a Tencarola, dove c'è Johnny. Johnny mi scrive al 345 48 45 663. Ciao Carlotta, vorrei dedicare una canzone al mio grande amico Tony Merica, ovvero El Chiquito, per complimentarmi della sua bella vincita della scommessa di calcio mondiale con il suo record di vincite consecutive. Numero 24 che detiene da 5 anni. Mamma mia, un abbraccio a tutti i sorrisini. Beh, lo so che Tony America è molto fortunato al gioco. Ogni tanto viene a trovarci Tony, che andiamo insieme a comprare un gratta e vinci, lo scegli tu. Ecco qua Renzo Tomassini con El Chiquito.

0: aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sorriso.
2: È il momento di le più passate.
3: Posizione numero 13.

0: Ed eccoci qua con la classifica delle più passate. Ben ritrovati da Tiziana.
1: E da Massimiliano una buona domenica, ultima domenica del mese di giugno,
0: Giulio.
1: poi ci vedremo a ottobre. Facciamo anche noi 3 mesi, decido
0: Se
1: io.
0: Dio vuole, ci
1: 3 mesi
0: vedremo
1: minimo, e se no
0: ottobre.
1: continuate a vedere la classifica senza di noi o con altri due o con altre
0: Ma può
1: persone, per
0: darsi che
1: carità.
0: veniamo anche sostituite.
1: Certo, ci mancherebbe altro.
0: Allora,
1: Comunque,
0: amici.
1: fatto sta che questa, l'ultima di giugno, ci siamo.
0: Ci
1: È
0: siamo,
1: sicura e
0: esatto.
1: certa.
0: Ed è già iniziata con Abbanera, con Mary Rinaldi. Era la posizione numero 12.
1: Molto bene, cara Tiziana. Proseguiamo e saliamo la vetta alla posizione numero 11. Graziano Cianni con Romantico.
0: Alla
1: Te lo
0: posizione,
1: ricordi
0: sì,
1: venerdì?
0: come non
1: Quanto,
0: posso.
1: che meraviglia, quanto, come sbavavi, si vedeva, eh?
0: Bellissimi spettacoli con il sorriso in piazza dove abitualmente vengono a trovarci le grandi orchestre ad allietare la serata insieme a noi, agli speaker ovviamente di Radio Sorriso,
1: Ma
0: che fanno solo
1: soprattutto
0: gli speaker.
1: il pubblico.
0: Il pubblico.
1: Ringraziamo tutto il pubblico.
0: Esatto, vi
1: Vabbè,
0: ringraziamo
1: vai avanti,
0: davvero.
1: dai, che arriva una
0: Sono
1: bella
0: molto
1: gnoccolona. Vorrei
0: soddisfatta.
1: averla al posto tuo io.
0: Beh, io assomiglio
1: Ma
0: comunque.
1: dove? Ma neanche una virgola,
0: Stiamo
1: neanche di
0: parlando
1: profilo.
0: di Valeria Marini con la sua
1: Ah,
0: Divina alla
1: che
0: posizione
1: bella.
0: numero 10, ma
1: Ma hai
0: adesso.
1: visto che nel video, oltre che lei, che è bellissima perché lei si tira così, no? Cioè, vedo, non vedo, altro così in video, no? Ma c'era anche Sara Tommasi, faceva la segretaria, tra virgolette, nel video.
0: Eh sì, a quanto pare sì.
1: Vabbè, allora ci fermiamo, guardiamo Graziano Cianni e poi ci gustiamo la Valeria Marini.
0: Esatto.

0: E ce l'abbiamo fatta, amici di Radio Sorriso. Le tre posizioni della classifica le abbiamo ascoltate, anzi ne abbiamo ascoltate quattro, perché la posizione numero 9 apparteneva a Francesca Mazzucato con Vorrei fermare il tempo.
1: Ebbene sì, signori e signori, alla posizione numero 8 andremo a vedere Cica Cica, lui è Dante Effetto Musica. Pensavi di trovarmi in castagna.
0: La classifica delle più passate per prima della pausa estiva, perché ci fermeremo.
1: Lunga pausa estiva.
0: Esatto, questa è l'ultima di questa stagione, dopodiché ci risenteremo poco dopo l'estate.
1: Chi lo sa?
0: Alla posizione numero 7 troviamo Roger, La voce del sole con Dentro di me.
1: Molto bene, ci fermiamo, andiamo a berci un caffettino?
0: Ah, direi.
1: Grazie.
0: Prossimo.

0: State ascoltando Le più passate.
1: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
4: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Sorriso!
7: State ascoltando le più passate.
8: Posizione numero 6.

0: Beh, tocca a me, eh. Tocca a me non parlare, non fiatare, non muoverti. Perché abbiamo appena visto una bellissima rossa che porta il nome di Rossella Ferrari e i Casanova con Rapsodia, canzone, tra le altre cose, ci tengo a dire, scritta da Graziano Cianni, che l'abbiamo vista alla posizione numero 11 con un'altra canzone. Quindi Rapsodia, Rossella Ferrari, posizione numero 6, metà classifica, ci sta.
1: E ci sta in questa pazza estate 2026, dove stiamo davvero, ci stiamo cuocendo.
0: Cuocendo, anche gli zebedei.
1: Gli zebedei, come si suol dire, perché è una pazza estate, quella sì, che ci canteranno il nostro direttore Alex O insieme a Sara Tommasi.
0: La bellissima.

0: E siamo arrivati anche alla vetta, ora la
1: Sì.
0: posizione numero 3 con Roberto Polisano ed era Batticuore.
1: Bravissima. Alla posizione numero 2, Stanza Fredda, Diego Zamboni e Tonia Todisco. E Dolcis in Findus,
0: ma non
1: visto che è
0: proprio in
1: fresca, Stanza
0: fondo,
1: Fredda.
0: ma è la prima della classifica con le più passate.
1: È
0: Troviamo
1: lei,
0: è lei, la
1: lei.
0: bellissima, bravissima Elena Cammarone con Sei tutto.
1: Grazie, lo so.
0: Che dire?
1: Lo so che sono tutto
0: Che
1: per te.
0: cosa aggiungere?
1: Aggiungiamo che se vi siete persi tutta la classifica e la volete vedere dall'inizio, domani 19:30, 20:30 è confermata la replica, è vero? Bene. E poi non ci vedrete più per almeno 2 mesi sicuri, se non sono tre, però la classifica non vi abbandona mai. Si aggiungeranno altre due o tre canzoni, due o tre video, e quindi avete la possibilità comunque di ascoltarvi la classifica dei brani più trasmessi durante la settimana. Detto questo, per quel che mi riguarda è stato un piacere, ci sentiamo, ci vediamo, forse, chi lo sa, tra un paio di mesi. Buona estate a tutti da parte mia
0: E
1: e...
0: anche da parte mia, Tiziana.
1: Basta.
0: Ciao.
1: Chiudiamo, però una lacrimuccia me la fai.
0: Ma tanto noi
1: Ciao,
0: siamo
1: alla
0: sempre in
1: prossima, ma
0: diretta.
1: sì.
0: Ciao.

0: Avete ascoltato le più passate.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Io aspetto l'estate per le vacanze.
4: Io per balliamoci sopra a Rosolina Mare.
5: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
3: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Radio Sorriso Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Sorriso da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Tempo in prevalenza assolato nelle prossime ore, da segnalare dei temporali di calore su Alpi e Prealpi che in serata andranno ad interessare a tratti anche le pianure lombarde. Caldo è davvero intenso con punte massime di 40 gradi, valori che resteranno alti anche tra sera e notte, soprattutto nelle grandi città. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, temperature massime stazionarie, quindi attenzione, si continuerà a sudare. Il tutto sempre con spazi assolati al mattino, tra pomeriggio e sera nuovi fenomeni su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e in serata anche a tratti sulle pianure della Lombardia. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

bianco, intenso o delicato. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
11: Motore, azione, Chuck si gira.
12: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
13: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai. Mai.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali, web, un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
7: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Sorriso.
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Sono le 21 e 2 minuti.
12: Radio Sorriso presenta Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
3: Sorriso.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
5: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
6: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
1: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
2: Perché Nova del gusto.
3: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
4: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sono le 23 e 2 minuti.
8: L'inflazione

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Sorriso! Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 73
3: Sorriso.
0: Cari amiche
4: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
4: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: un sorriso di sera per ballare insieme.
1: Musica da ballo.
0: Musica da ballo. 30 minuti in pista.
2: Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.

0: Radio Sorriso. Musica di notte. Senza parole.
1: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

Dall'unione tra la samba angolana e lo stile musicale zouk nasce il kizomba. Per voi Radio Sorriso ne suona uno.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: È 1:00.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Sorriso!
6: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: giorni vengono distinti tra loro, ma la notte ha un unico nome: Sorriso.
1: Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.